katatata minute mai gingi masa upotma minute mai wala pa upotma minute mai honi amini sempre balde con chakmo betatata.